0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

una donna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, oh, madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Niente, cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene.

prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino, e voce chiara in te, e canta così forte che

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi capite?

fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

come e un gran silenzio da smaltire in una notte che non so. Cambiasti umore, vita mia. Le abbasso gli occhi e disse no, lì finì.

0: Guarda il bello.
1: Mamma mia.
0: C'è.
1: Mamma mia.

Compro

0: sembrano dovute. Chi le prima ha fatto la parte buona qua? Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guamani di donna.
2: Guarda, compagni, ma mi è fiori che poco.
3: Ah,
2: c'è che poco, mi muovo.
3: Che pulita, amico.
4: Oggi è salito cosa fa?
2: Ehi, è pure la sigaretta, ma già ci arrivo.
4: Ehi, grazie.
2: E che stai ancora, è pure la sigaretta, già ci arrivo di nuovo. E giù, già la sigaretta. Ma quando è che veniamo?
3: Giuri. Profumi in

0: Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato, poi fai le

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah.
3: Minuto, minuto, guie!
4: Io sogno con mare rapiti.
3: Bella madre, che vi succede io?
4: Ci scappava cedro a mio marito e sogno con...

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione.

la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

scherzi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Cause they ain't got it going on this year. Cause they ain't sexy at all.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

Questa sigla non me la ricordavo. Vabbè, cominciamo a salutare tutti. Salutiamo Tony Gif. Poi salutiamo... Ho sbagliato. Allora, salutiamo Tony Gif, Azzurra, Marika, Fatti, mia mamma, Fenice, The Crew, Alice, Felix, Paola, Ciro Becchino, i nostri bottini, Whisky, Pillotte, Bunny, Andiga, DJ Bello, DJ Giuseppe, Melody, Kami, Chucky e Micione. Grazie a tutti per la buona diretta.

Adesso ascoltiamo Gold Track Remix del 2024 di Mats Crisafulli. Questa la dedico a tutta la chat.

Da voi oggi quanti gradi ci sono? Da noi... boh. Però ha piovuto tantissimo. Proprio alle 2, quando io ero uscita, la pioggia l'ha fatta proprio andare. Tantissima.

Oggi mettiamo musica sia un po' movimentata che musica più calma. Adesso ascoltiamo Laura Noistat di Neck, Remix.

Adesso ascoltiamo Cuba 2012 Remix. Questa canzone la dedichiamo a Camille.

Un saluto anche da mia mamma che adesso sta lavorando. E anche da Micion che l'ho cacciato dalla sua console. Ciao Jessy in console su TJ.

Ciao Franci, in console. Ah no, se n'è andato. A noi è rispuntata. Ciao Franci, in console c'è DJ Fozzi.

0: vegliate su lui, che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe, chi capri il ponte.
1: Adesso ascoltiamo La danza delle streghe di Gabby Ponte. Questa è la sigla della DJ Strega, che adesso non sta facendo diretta. Grazie Franci.

Riccardo è il palinsesto di oggi. Alle 18 ci sono io. Alle 19 Cammy abbiamo. Poi alle 20 abbiamo Giuseppe Speaker. Alle 21 abbiamo Shaki, Dina, stessa cosa. E alle 22 abbiamo Step. Sto leggendo il palinsesto, ecco perché a volte mi fermo.

troppo lunga questa canzone, quindi la dobbiamo un attimo fermare, perché adesso ascoltiamo la SketchUp.

io la sera apro Just Dance, che è un'app per ballare dove ci hanno punti, e inizio a, cioè io ballo con questa canzone, cerco questa e vado a ballare. Mi state facendo venire fame, sia per la canzone sia per le GIF.

0: Oggi farò una diretta, metà canzoni tutte quante che si balla e metà dove sono più calma. Questa qua la dedichi a mia mamma, Moda, come un pittore.
1: Parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, farò in modo.
0: Ora io intanto vado a cercare una canzone per Dina, anche se so già quale.

Adesso ascoltiamo Renato Zero, Mamma, questa qua la dedichiamo a Shaki Dina. E anche per tutte le mamme.

0: Per questo che te l'ho dedicata. Renato Zero, tu lo adori.
1: Tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice.
0: Siamo quasi tutti in questa radio ossessionati da Renato Zero, inclusa me. Mamma,

E dopo questa bellissima canzone che abbiamo dedicato a Dina e a tutte le mamme di Renato Zero, ascoltiamo Bonnie Hem, Hooray Hooray, It's a Holiday. E io ancora mi dovevo finire i compiti di inglese.

Adesso ascoltiamo Daddy Cool del 1999. C'è sempre Boney M con Moby T. Quindi Boney M, Mobile T. Tipo.

Step saluta tutti, ha detto Fati. She's crazy about her daddy. She's crazy about her daddy. Allora questa canzone la dedichiamo a Step. Beh, è finita purtroppo.

questa canzone è un po' spezzata. Mi sa che l'abbiamo scaricata male. Adesso ascoltiamo Volare nel blu dipinto di blu 2025 di Geo da Silva e Canello. Questa qua è un remix. E questa è la canzone che dovevamo dedicare a Step.

0: 1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Che sta combinando? Che sta combinando Foxy? Buonasera, buonasera ragazzi.
1: Sì, voglio dire.

0: come si dice questa qua in francese? Io il francese proprio non lo conosco. Moi Lolita Alize.
1: Ma chi è Alize? Alize in radio?
0: Alize, Alize, moi Lolita. Ciao ragazzi, e torna la Foxy.
1: Eccomi, ho cacciato Micione.

delle canzoni a vedere dove stanno le canzoni. Ce ne stanno un milione qui. 67.060. Non lo so come faccio a trovare una canzone. Grazie Cami e anche grazie a Fatti. O Step.

cosa vi mangiate? Io mi mangerò una buona cotoletta o pinacina, come si dice.

0: Secondo voi è la fiera dell'Est normale? No! È la fiera dell'Est micione.
1: Per due soldi un topolino mio padre comprò alla fiera dell'Est. Per due soldi.
0: Qui c'è uno special guest. Saluta.
2: Ciao.
0: Come ti chiami?
2: Avril.
0: Quanti anni hai?
3: Che si mangiò il
2: 5.
0: No.
3: Che al mercato
2: 7.
3: Mio padre comprò.
0: No.
3: E venne il gatto.
2: 4.
0: 4, bravo.
3: Che al mercato.
0: C'è anche il suo fratellino. Come ti chiami?
4: Davide.
0: Saluta tutti.
2: Ciao.
3: Per due soldi.
0: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
2: 8.
3: Mio padre comprò e venne il cane che morse.
0: Mia sorellina invece se n'è scappata. No, aspetta.
3: Che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi.
0: E alle mie sorelline, ciao!
3: Comprò e venne il bastone.
0: Sì, si chiamano Gabriele e Davide.
3: Che morse il gatto che si mangiò il topo. Che al mercato mio padre.
0: Cosa stiamo ascoltando?
2: La fiera dell'est.
0: Chi?
3: Mio padre comprò.
0: Micione.
2: Micione.
0: Cioè?
5: Nonno.
2: Il nonno.
0: Chi è?
2: Il nonno.
5: Il nonno.
0: Bravi.
3: Che al mercato.
0: Beh, oggi abbiamo proprio uno special guest.
3: La fiera dell'est. Per due.
0: Chissà se diventeranno anche loro dei DJ come me.
3: Mio padre comprò.

0: Allora, saluta i titolari.
1: Ciao. Sacchi.
0: Eh?
1: Micione.
0: E Micione.

0: compro.
1: Allora, la prossima canzone la facciamo dire al nostro piccolo
2: Avrele,
1: che ha solo 4 anni. E invece poi l'altra dopo la facciamo dire da
2: Davide,
1: che ha 7 anni. 8. Mi dice 8, no 9, no 10. Quanti anni hai?
2: 8.

0: ascoltiamo la canzone per la prossima canzone, che si chiama
1: Popodiglio.
0: E il nome della canzone?
1: Il caffè.
0: Tamba del caffè.
1: Tamba del caffè.
0: Bravo. Dovete vedere che ha pure 4 anni, l'ho detto già da tanto. A chi la vuoi dedicare questa canzone?
1: A Davide.
0: A Davide? È dedicata soprattutto. Come si dice? E con un litro d'acqua.

0: decaffeinato per il bimbao, se no fa male.
1: Giorgio Seppe Speaker in console, c'è DJ Foxy,
2: Gabriele,
1: Micione.
3: No, e tu non sei Micione.
1: Davide. Ruzzi Monelli sono. Sono i miei cuginetti. E adesso tu parlerai.
2: Adesso sta andando la testa gira. Red De Palma, Anita e Miss

0: saluta Fatti.
1: Ciao. Ciao Fatti.
0: Saluta pure tu.
2: Ciao Fatti.
0: Questi, ricordo, sono i miei piccoli cuginetti Monelli. O come si dice da Dina, Pirli, Pirla.

0: Chiedete, prego.
1: Prego a voi.
0: Ha detto grazie piccole fate, come rispondete?
1: Grazie.
0: No, si risponde prego. Tomolillo.
1: Prego.
0: Sono dei pirla. Non sapete quanto mi fanno cervellare. Va bene, Fatti, adesso ascoltiamo Coco Jumbo Remix.

0: salutate i miei cuginetti, saluta.
1: Ciao speaker.
0: Vabbè, i miei cuginetti adesso saluteranno tutti, non lo so se riescono.

0: Allora, salutate Ciro Becchino, che potete chiamare pure Becca Morto, sta sempre ai funerali lui.
1: Ciao Ciro Becca. Ciao Ciro Becca Morto.
0: Beh, sta andando a un funerale, Ciro. Ah, il pirla. No, il pirla sarà questi due monellini. Che adesso li faccio il solletto. E risa. E tu? Questo qua mi sta dettando tutte le... cosa voi scrivete. Quindi, grazie Campi, me l'ha detto DJ Davide.

0: Allora, questa ultima canzone la farà DJ Gabriele. Come si chiama?
1: DJ Ultimo sulle ali del mondo. E Peter Pan.
0: Bravo. Allora, adesso Davide comincerà a salutare tutti.
2: Grazie DJ Deborah, grazie Tony Gif, grazie Hazel, grazie Yannick, grazie Marika, grazie a Fati, grazie ad Andika, grazie a Fenice, grazie ad Alice, grazie a
3: te. Felice i nostri bottini, whisky per Lotte Bunny.
2: Ciao Jessie, ciao Kami, ciao Speaker, ciao Franci, ciao DJ Bello.
3: DJ Bello che sta andando a dormire, comodo comodo.
2: Ciao Giuseppe, Giuseppe, grazie Melody, grazie Fanny,
3: grazie Shaki e Micione. Poi Paola e Ciro e Becca Morto.
4: Ringrazio tutti di cuore.
1: Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri titolari.
0: Solini questi. Beh, che dire, la nostra diretta è finita e diciamo a tutti.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti. Allora, ci vediamo domani. Ciao ciao.
2: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento.
3: Buonasera Radio Sole Luna. Buon mercoledì. Grazie piccola Foxina per il passaggio della console. Bravissime che Davide.

vado a salutare tutti coloro che ci ascoltano dai vari social. I nostri titolari Shaki e Micio, i nostri bottini Bunny e Melody, DJ Giuseppe e DJ Bello. Un saluto a Francia Speaker Giuseppe. And your buddy, cause everybody wants some money, ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. Saluto all'amica Jesse. Now it's all behind. Un bottino Pirlotto. Un saluto alla più bella coppia del Radio Sole e Luna, Ciro Becchino e Paola.

Alberto Botina Whisky, il nostro Felix e Alize, salutando sta Fenice e Annika. Un salutino anche alla nostra fatina, a Marika. Salutiamo a Yanez e a Tony. People are lying. E anche Axel. Salutiamo anche la Zura che è appena entrata. Quindi ci sarà la dedica per la DJ uscente, per la DJ Foxy. E propongo di licenziare a DJ Micione e fare entrare alle nuove voci di Radio Sole e Luna.

E si parte con Michael Jackson, Heal the World, tutta per te Foxina e i nuovi nostri DJ Davide e Gabriele.

Lo sfumiamo un po' perché è un po' lunghetta. Abbiamo ascoltato la dedica per DJ Foxy, Michael Jackson, Heal the World. Contiamo con Mango.

E vado a salutare a Gianina, benvenuta a Radio Sole e Luna con Sol Check Coming. Bene, andiamo avanti. Per i nostri moderatori, 883, tieni il tempo.

0: Forza, tutti a ballo. Buon ascolto, moderatori.
1: Non c'è storia in questa città.
0: E vado a salutare anche a Diana.

0: i nostri birillini oro in equilibrio. Ricomincio da qui. Tutta per voi, buon ascolto.
1: Senza sentire, ho riempito per non capire, ma sotto il rumore che porto con me c'è ancora spazio.

Io l'ho trovato bellissimo questo brano di Equilibrio, in equilibrio. Ora ho orecchie alla Parakyoshaki, perché è arrivato a lui con i migliori anni della nostra vita. Tutto per te, Shaki, Renato Zero, buon ascolto.

Dante Renato Zero. E ora per il micio, Fiorello Manoia, caffè nero bollente, tutta per te micio, buon ascolto, attento al caffè. Ma tu...

Vi ricordo che alle ore 20 ci sarà il ritorno di Giuseppe Speaker. Alle ore 21 ci sarà Shaki. E chiuderà Dottor Step. Quindi non andate via, restate con noi.

Bravissimo, bella voce, e si continua con Modà e Analisa, Un passo da noi, tutta per voi ascoltatori di Radio Sole Luna.

per Franci, Diana e Giovanna Ballo, Ivania Spagna, il cerchio della vita, tutta per voi, buon ascolto, spero che vi piaccia.

Bene, andiamo avanti, vedo che piccolo Gabriele si diverte con la tastiera del nonno. Andiamo a ascoltare una grande voce italiana, Marcella Bella, Dopo la tempesta. Tutta per voi, buon ascolto.

0: giudicano la mia vita in un secondo.
1: Il prossimo brano me lo autodedico, Nina Bellucci, Nessuno lo sa.

0: Bellissimo brano, e vado con l'ultima mia canzone,
1: Ogni passo lascio un
0: L'aria, la
1: segno,
0: bellezza della vita, per
1: consumo
0: Giuseppe
1: incredibile
0: Speaker,
1: davvero.
0: che verrà dopo di me.

0: vita forse va così.
1: Sei pronto, Giuseppe?
0: Ti affianca e ti sorpassa, e tu che tiri dritto, che sembra sempre di andar piano.
1: Ecco, com'è volato il tempo. Grazie a tutti per la vostra compagnia, di essere state con me. Spero che la mia musica non vi ha annoiato troppo. E ci risentiremo, non lo so quando.
0: Con il cuore a tutti quanti.
1: Un saluto e un abbraccio forte a tutti. Dalla Romania passiamo a Salerno. E buona diretta a Giuseppe Speaker.

se avete voglia di divertirvi, siete nel posto giusto. Arriva lui con Sole, Giuseppe, con tanta bella musica e tanto, tanto di...

Dindon Duffy Majors. Buonasera e buon oggi mercoledì. Buon mercoledì, oggi 7 ottobre 2026. E vado a ringraziare del passaggio di console DJ Kami. E adesso faccio i saluti. Vado a salutare la radio Sole Luna, i titolari che sono Micione e la titolara Shaki. Poi saluto DJ Bello Bello, poi Giovanna Ballo, Kami, Jessie, poi Bonnie, Melody, DJ Giuseppe CT, Franci, Alice, Fati Step, Pirlotto, il nome è il bot, poi Felix, Paola, Techrov, Fenic, Adica, Marica, poi Janez, Giannina, poi Azzurra, Tony Gif, Alex e Diana. E tutte le persone che mi ascolteranno da varie applicazioni, anche dall'esterno, e vi auguro un buon proseguimento, un buon ascolto in mia compagnia con Speaker Giuseppe. E ci risentiamo tra poco.

E dimenticavo, per che richieste basta cliccare il mio brillo speaker Giuseppe e io cercherò di accontentarvi in tutti i modi. Se non è così vi faccio risarcire i danni dai titolari.

che poi se non volete i soldi, io essendo aiuto cuoco vi preparo qualche piatto o vi darò qualche ricetta. E intanto vado a dedicare un brano per il passaggio di console di Kami. Sei pronto, Kami? Arriva per te Madonna con Sorry. Vai.

E vado a salutare anche Micione. E Micione, ho rubato la tua GIF. Sì, perché mi piace molto. E come sto?

è sul brano che ho dedicato la DJ che mi ha passato console, a Kami. Madonna, sorry. Vado a salutare a Rita con Dindun da Fe Majos. Come stai?

E intanto che ascoltiamo Madonna con Sorry, vado a saltare DJ Dottor Step, che lo troverete alle 22, mi raccomando. Però dopo di me, ragazzi, ragazzi e ragazze, c'è la titolare Shaki, mi raccomando, non mancate. Ecco qua, è partito senza dirmi nulla, arriva Usudada innamorata per voi. E lo vado a dedicare poco di meno a Rita, tutta per te, Franco Cipriani, Usudada innamorata. Questa ha fatto il giro del mondo, eh? È famosa.

saprai. Mi sa che non mi sento, non mi sentono. 1, 2, 3, la, sì, no, dindun da fe maggiostra, vediamo se mi sentono.

E arriva la prima richiesta da parte di Jesse, che vuole dedicare per tutti noi in chat e chi ci ascolta dall'esterno. Gesù Pazzeri.

Tranquilli ci sono, che sto facendo una cosa molto, ma molto importante, e non mi posso distrarre a fare questa cosa. Ma ci sono, tranquilli, tranquilli.

E arriva un brano, una dedica, però stavolta devo cercarmi di superarmi me stesso in questa dedica, e in questa dedica che mi è stato chiesto di fare. È il brano che sta per annunciare. Ferma tutti, vado a comunicare poco di meno, giusto, fammi vedere, ok, sì, dindonda, ferma giusto. Vado a comunicare che c'è una richiesta da parte di Fati per DJ Dottor Step, e ti comunico che sei tutta la sua ragione di vita da parte di Fati, e ti dedica questo favoloso brano, Il Volo, per te ci sarò, da parte di Fati a DJ Dottor Step.

0: Questo brano era da parte di Fati per DJ Dottor Step, con il messaggio: sei tutta la mia vita, il volo per te ci sarò. E arriva per tutti gli ascoltatori dall'esterno, arriva Paola e Chiara con Big Mama, il linguaggio del corpo. Vai!
1: Via, vai come in un night, senza più allegria, lascia tutto ciò che hai, lascia la tua fantasia.
0: E vado a dare anche un buon ascolto, una buona serata a Claudio in controllo.

E vado a augurargli un buon ascolto a Fox. Fox, ti chiedo una cortesia, togli le cuffie dal PC che così ascolterai meglio il brano che sto per dedicarti. Vai.

Foxy, però non facci caso la mia pronuncia, sono un po' arrugginito. Arriva nel fruttato con sei il it ring. Vabbè, nel fruttato. Tutto per te, vai.

intanto vado a salutare anche Elga, che non ricordo se l'ho salutata, però non ho dubbio, la risaluto. Ciao Elga, in console Speaker Giuseppe.

E dopo che abbiamo sentito Nel Furtado, arriva un brano per la Fema Tutti, Dindonda Fema Giostra. Eh sì, è l'orario, sono le 20:30, a tra mezz'oretta in mia compagnia, poi passerò la console alla titolara. Titolara tutta per te, Massimo Ranieri, l'istrione, tutta per te, titolara.

è sul brano per la nostra titolara, che la troverete alle 21. Vado a dare il benvenuto a Bob in console, speaker Giuseppe.

e i poteri a me conferiti dallo Stato maggiore e minore. Arriva il mio cantante preferito, Fabrizio Ferri, con Fammi innamorà. Tutto per me. Da Speaker Giuseppe a Speaker Giuseppe.

Franci, pensa che io tempo fa qua feci una diretta solo Fabrizio Ferri, ma sto parlando tempo fa, mai dire mai, non si può mai sapere, Io sono imprevedibile, quello che mi dice di fare la testa io quello

vi confesso una cosa, ho fatto già il la richiesta e la devo solo inviare ai titolari. Qualche mia diretta, quando farò qualche mia diretta la prossima, di fare solo musica neomelodica. Vediamo un po' se accetteranno, vediamo un po'. Voi votate al sondaggio. Spicca Giuseppe, fare diretta neomelodica, sì o no? Vediamo un po' il sondaggio che dice.

Allora scrivete sì, e io capisco che si intende che posso fare qualche diretta neomelodica. Se scrivete no, scrivete sì Napoli, no Napoli, e io capisco, così prendo i punti, prendo nota quante persone siete, vediamo un po'. Sì, facciamo sta cosa, molto bella, dai.

E intanto arriva anche Cesare Cremonini con Nonostante tutto, vai! E lo vado a dedicare, vediamo un po' a chi lo posso dedicare. Lo vado a dedicare a Elga, Giovanna, poi e a Paola e Azzurra, vai!

E arriva un'altra richiesta da parte di Jessie per tutti gli innamorati. Bravi, io così vi voglio che mi fate delle richieste, perché ognuno ha i suoi gusti, fa la scaletta a modo suo. E mi piace che siete, come dire, inattivi, che mi fate richieste e quant'altro. Mi piace, mi compiaccio. E arriva una richiesta da Jessie con Can, vabbè, l'altro non lo so chiamare, è saltato. Non ti preoccupare Jessie, che lo vado a ah no, sta per partire. No, Gabri Ponte con Esotica, non ti muovere che vado a recuperarlo.

avuto vergogna, se è timido, ma lo vado a recuperare. Non vi muovete. Intanto ascoltate Gabry Ponte con Esotica, vai.

0: lo sto recuperando. E intanto arriva anche Clementino con sorridi e vuoi fumare? Sorridi e vuoi fumare? Che titolo è? Ma
1: dire falsità, così normale che dopo si offendono se gli sbatti in faccia la verità. Volo sull'asfalto come Hancock.

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me.

Jesse, non mi dai il brano che mi hai chiesto e mi dà errore. E intanto, dopo aver sentito Clementino, arriva Emma in ogni angolo.

è sulle è sul brano di Emma, in ogni angolo di me vado a dare il benvenuto, gli auguro un buon ascolto, Daras in console a 3-10 minuti, c'è Speaker Giuseppe, Jesse non sono riuscito a scaricare e non me lo fa scaricare. Visto che tu mi avevi chiesto un brano di Marco Mengoni, ho scelto questo, che tu hai dedicato, lo dedico, lo dico dopo.

Visto che Jesse voleva dedicare un brano di Mengoni, l'altro cantante non lo so chiamare, ho scelto questo da parte di Jesse per tutti gli innamorati. Ti ho voluto bene, veramente, per tutti gli innamorati, Marco Mengoni.

E sulle note di Marco Mengoni vado a dare il benvenuto e gli auguro un buon ascolto a Andrea. In console c'è Spicchio Giuseppe. E tra poco farò i saluti e passerò console alla... a Shaki.

E come state sentendo, questa è la mia sigla di chiusura e vado a passare console a Shaki. Allora vado a ringraziare Azzurra di avermi ascoltato. Allora saluto e ringraziando le persone che mi hanno ascoltato in mia compagnia. Vado a ringraziare Azzurra, Rottweil, poi Janez, Marika, Andika, Fenice, Tecrov, poi Paola, Felix, Pirlotto, il bot, Fada Step, Claudio, Alice, Amalia, Franci, Giuseppe, DJ Giuseppe CT, Bobe, Hulk, Elga, Daras, Melody, Bonnie, Jesse, Cami, Andrea, Rita, Giovanna, DJ Bello Bello, DJ Dottor Step, che lo troverete alle 22. Poi vado a ringraziare Dina, Shaki, Micione e Spicca Giuseppe. Spero che i miei brani siano stati a vostro gradimento. Se non è così, come dico sempre, fate una recensione che vi viene rimborsato. Spero che vi ho fatto divertire un po' e ragazzi, io questo sono e io così faccio le dirette. Mi spiace di non farvi, se non vi siete divertiti. Shaki, sei pronta? Al mio via, 3, 2, 1, ti auguro una buona diretta tua, vai. Ah, e vado a ringraziare anche DJ Foxy e DJ Deborah e Diana, tutta tua.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Questa sera si sente bene. Buonasera a tutti, non preoccuparti Giuseppe che hai fatto una bella diretta, bravo. E come sempre ringrazio anche i DJ che mi hanno preceduta, Foxy e Cami.

Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Vado a salutare a lei Azzurra, Giannina, Rottweiler, Marika, Fati Zero, Andika, Fenice, Tecro, Paola, Claudio Alizé e Feli.

Dottor Vijay Stepp, Giuseppe Citti, a Bobby, a Hulk, Elka, Daras e Micione. Sarete mia compagnia fino alle ore 22, poi arriverà lui, Dottor Vijay Stepp. Un grazie a tutti per la buona diretta, come dico sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto un buon divertimento.

Abbiamo fatto contento anche Andrea col suo brano preferito, eh Andrea? Alla conquista del West. Il prossimo brano, anzi il primo brano che vi voglio fare ascoltare, un brano, beh, speriamo di non prendere qualche multa, perché c'è qualcuno che ha i diritti d'autore, dato che non c'è. A Giuseppe Speaker. Santa Maria, Oliver Onions. Qua se mi sente, mi denuncia, vero Franci?

è arrivato anche Puma. Sei tranquillo stasera, Puma? Non ti arrabbiare, eh?

Ed erano gli Oliver Onions, Santa Maria. E salutiamo anche loro.

Highly Few Go Westlife. Un po' di musica straniera, eh? Grazie Hulk. Per i birilli blu.

brano da dedicare agli innamorati. Dopo, eh? E diamo la buonasera a Catwoman.

stessa cosa. È nata prima Eleanor The Turtles. E poi è nata Scende la pioggia. Dedicata ai birilli oro.

che forse ha avuto più successo è Scende la pioggia di Morandi. Comunque piove anche da me,

Allora, il prossimo brano sarà per gli innamorati, dai. Per tutte le coppie. Che c'è, Ciro? Che c'è? Tu non c'hai nessuno, vero? Non ti accoppi con nessuno? Oramai Paola t'ha mollato, eh? Ballando al buio. Loro sono gli Stadio. Stretti stretti per tutte le coppie. E poi ci sarà un brano per Micione. Se c'è, se è lui o non è lui.

quando ascolto questa canzone mi viene in mente una cosa che Micione manco lo sa. Questo tempo ancora non c'era, non esisteva Radio Sole Luna. È prezioso. Io ero in una radio, vabbè, pace all'anima sua, adesso questo non c'è più. E non tornerà. Tutte le volte che faceva diretta mi dedicava a questo brano. In silenzio il tempo. È un nervoso.

0: Beh, questo è un brano dell'Antico Testamento,
1: Te lo dico.
0: Però è dedicato a Micione. Rita Pavone, fortissimo.
1: Ciao, sottovoce.

non mi fate richieste se non ho, perché questa sera non mi funziona il convertitore, ne ho due, manco uno funziona. Perciò quello che passa

0: L'avevo scaricata un po' di tempo fa, non l'ho mai messa, però ce l'ho.
1: Il canotto è su un letto, ce l'ho pronto da...
0: Perché non l'ho mai messa, ecco perché. I politici cantano, ce ne andiamo al mare.

0: Il mercante di stelle.
1: Se vuoi credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di
0: stelle. Troppo, troppo bella.
1: Queste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai.
0: Se c'è Foxy, il prossimo brano è per lei.
1: Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

Facciamo finta che è Natale, dai. Ho trovato questo bel brano degli 883, Le luci di Natale. Volevo dedicarla a Foxy, ma non so se c'è, vabbè.

E diamo la buonanotte, grazie. Ciao carissima, a domani. E fai la ninna, vai la ninna, presto.

0: Ad una donna non devi mai mentire, non è un bambino, perché ti guarda e ha già capito.
1: Sì, sì, ci sono molti matrimoni, Andrea, molti matrimoni.
0: Per una donna.
1: Non ci sono i matrimoni, ma i matrimoni.

No, non è uguale. Matrimoni, non madrimoni. Sembri un africano tu, quando parli.

0: No, no, arriva dal Burundi.
1: La pungi finché vuoi.
0: Dalla foresta nera.
1: E chi vince è sempre lei. Una donna noi.
0: Guarda un po' che è arrivato anche a Ghetto. Ciao Ago. No, no, ho bevuto, eh. Non ho bevuto.

Un omaggio alla Sardegna, la meravigliosa Sardegna. Luzzarettu, ecco, chi c'è dalla Sardegna? Giovanna.

0: Spazio richiesta.
1: Franco Battiato, te lo leggo negli occhi. E questo meraviglioso brano Micione lo dedica a me. Grazie Micio. E poi c'è una richiesta a mia scelta, perché l'ho detto, non mi va il convertitore. Per Puma, da un'anonima.

0: ancora 12 minuti in mia compagnia.
1: Un amore vero.
0: E poi arriverà Dottor Vigi Step.
1: Te lo leggo.

0: Caro Puma, da un'anonima per te, ha fatto scegliere a me Quando mi innamoro, Patrizio Boinnet. Vabbè, il secondo brano è del Patrizio Boinnet questa sera, ma fa niente. Caro Puma,
1: waiting inside her eyes was my tomorrow.
0: E poi ho preparato anche per Andrea dall'anonima.
1: I had no love in
0: all. M'ha detto Dina, scegli tu.

caro Andrea, anche per te c'è l'anonima. Brava Giovanna, hanno identici. Acqua di mare. Per Andrea, dalla sua anonima.

Beh, non è che comincia lo show, finisce per me e inizia per Stepper.

0: Avete ascoltato Musica per voi, programma esclusivo di Shakira DJ. Musica per voi, le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Appuntamento alla prossima.
2: E anche per questa sera la mia diretta è terminata. Un saluto va soprattutto a chi mi ascolta dall'esterno e anche a te Lucilla, ciao. E un saluto a Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Puma, Marica, faccio veloce, Fatti, Fenice, Tekrov, Catwoman, Claudio, Alice e Felix,

0: la Paola, quel pirlone di Ciro il Becchino, Jesse, Cami, Picker Giuseppe, Franci, Andrea, Rita e Giovanna Ballo.
1: Hai sentimenti veri, sali fin dove arrivi.
0: Lui, il dormiglione, DJ Bello, dottor Luigi Step, Elka Daras e per finire Micione.
1: Per la felice.
0: Noi ci sentiremo sabato ore 21, senza, beh, se non ci sono imprevisti, Sempre se non mancherà qualcuno. Io vi ringrazio per l'ascolto, per la presenza, spero che la mia musica sia stata di vostro gradimento. Se non è così, pazienza, che ci posso fare. Comunque, grazie ancora a tutti e alla prossima. Buona diretta, dottor DJ Step. E come dico sempre, divertiti.

Buonasera carissimi amici di Radio Sole e Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step anche questa sera dalle ore 22 fino alle 23.30 circa. Vi terrò compagnia con un po' di musica e vediamo un pochettino che abbiamo stasera, un po' di musica italiana e un po' di musica straniera anni 80, 90 e 70. E te l'ascolteremo insieme. Salutiamo tutti gli amici che si trovano qui nella nostra chattina, tutti i nostri birillini, e poi salutiamo Micione e Shaki, e ancora dall'esterno ci ascolta anche Lucilla, che sta diciamo a casa del mio amore Fati. Lucilla, ciao, buona serata da Dottor VJ Step. E allora saluto ancora poi tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni. Sempre mi ritorna in mente il programma curato, ideato e curato da Dottor VJ Step.

E intanto arriva il primo brano di questa serata. Paolo e Chiara, Amici come prima, 1997.

E il primo brano arrivava da Sanremo 97 con questo duo, le sorelle Paola e Chiara, Amici come prima. Prossimo brano arriva Rita Pavone, Alla mia età dal 63, la dedichiamo per tutta la chat.

alla mia età, Rita Pavone, 1963, adesso arriva dall'83. Tuo Quito, Acquarello.

Don Quinco, Acquarello, l'abbiamo ascoltato dal 1983 e adesso arriva Francesco Guccini, dal 72 Il Vecchio e il Bambino.

Intanto arriva questo brano che vado a dedicare tutto per la mia dolce metà, il mio tesoro, quasi zero, Christian, abbracciami amore mio, dall'83, buon ascolto, tutta per te.

E va bene, continuiamo con i Collage. Due ragazzi nel sole, dal 76.

E va bene, abbiamo riascoltato anche Ivana Spagna, Easy Lady Remix. Intanto arriva anche Loretta Goggi, Io Nascerò versione Remix.

E va bene, noi abbiamo ascoltato Elsa Lilla Valeria dal 2003. Prossimo brano, arriva questo brano che Fati Zero, il mio amore, mi va a dedicare tutto per me. Io ringrazio il mio amore Fati Zero, Cercando di te, i Pooh.

Allora, questo brano va in dedica per Catwoman da parte mia. Lucio Dalla, Piazza Grande dal 72.

E comunque anche c'è la la controassociazione, un'associazione a delinquere famo qua, e per Sciacchi e Micione, per il quale veniva dedicato questa song, e anche per Giuseppe. Vabbè, un miscuglio qua è stasera.

E va bene, noi continuiamo ancora con un altro brano italiano, poi passeremo a qualche brano straniero. Prossimo brano arriva Una lunga storia d'amore, Gino Paoli.

0: Radio Sole Luna, la tua radio del cuore. Buon ascolto.
1: Dovrà finire prima o poi questa lunga.
2: E allora andiamo a salutare. Vediamo chi abbiamo da salutare. Giovanna, ciao Giovanna, buonanotte.

John Mascon. E invece il prossimo brano va in dedica tutto per Rita. Patrick Hernandez, Born to be Alive, dal 79, in versione remix.

a Giuseppe Pedetta a scappare, che arriva il cane che abbaia, e te morde. E intanto arriva i Technotronic dagli anni 90 in versione remix di Pape Pump Up the Jam. Anzi, precisamente non è anni 90, ma è del 1989 questo brano.

Vabbè, così dall'89 abbiamo riascoltato questo remix di Pop Up the Jam, Technotronic. Ritorniamo alla musica pop anni 80 per riascoltare questo brano di Richard Sanderson, Reality, 1980, dal tempo delle mele.

E così abbiamo riascoltato questo brano di Richard Sanderson, Reality, 1980, dall'album Il Tempo delle Mele, dal film Il Tempo delle Mele. Prossimo brano arrivano State of Nation, Nation Industry. Siamo quasi a conclusione del nostro appuntamento con Mi Ritorni in Mente.

E intanto ci riascoltiamo anche dall'84 Van Halen, Jump, e poi si chiuderà con il prossimo pezzo dall'88 italiano.

Allora abbiamo ascoltato Van Halen, Jump. Prossimo brano arriva Jovanotti, La mia moto, dall'89, poi la sigla finale.

nel finale noi diamo la buonanotte a Rita. A domani Rita, ciao, alla prossima. Anche se vi ricordo che domani io non ci sarò.

E allora, carissimi amici di Radio Sole Luna, anche per questa serata abbiamo terminato con la musica e si va tutti a sognare, a fare dolci sogni.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino e sbariando.

0: alle valline, glicero, fosfato e bromo, televisionato, grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce, ma guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alle palline, glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah!

0: Amo gli italiani, così caldi, così emozionanti. Adoro gli stranieri, sempre un po' speciali. Io sto 24 ore su 24, musica italiana e straniera, a senso alternato, con divieto di sosta.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.